canzoni. Con le neri e i soglioni al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni che nei palli tutti tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai.